Ikemo. Obu nebi no come to Kasurobi. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo tata chime. Obu gibi hambo